0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
4: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
2: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
5: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
0: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars, mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Allora, come le sembra questa classe A?
3: È fantastica, ma anche la classe C lì dietro e quella GLA.
2: Vuole provarle?
3: Posso?
2: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
3: Ah, davvero?
2: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
4: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
5: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
8: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Aspetti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio. Birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
6: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
5: Elettrovanni, il futuro è oggi.
6: Da Banu Terme su elettrovanni.it.
7: Il 16 luglio e il 23 luglio dalle 18.30 Pordenone si trasforma in New Orleans. Esibizioni di oltre 20 artisti tra band, DJ set, vino, birra e cicchetti in centro città per Blues on the Roads.
8: La giornata estiva perfetta esiste. Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
9: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
8: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
10: Ma è leggerissima!
11: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
13: Allora, vacanze?
14: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
13: Ma ne hai viste di tutti i colori?
14: No, solo quelli di Mini.
15: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
16: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora qualche temporale si svilupperà a partire dai settori montuosi del Triveneto e poi si estenderà localmente anche alle pianure tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, con temperature che già perdono qualche grado rispetto alla giornata precedente, e nel corso della nuova settimana avremo finalmente un clima decisamente gradevole, temperature anche in linea localmente sotto le medie del periodo, con nuova instabilità che già lunedì porterà altre acquazzoni temporali a carattere sparso, e poi anche nei giorni successivi ci sarà sempre il rischio di nuovi temporali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
2: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
6: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
7: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
8: Al centro commerciale Vale Center, vincere è un gioco! Fino a domenica 2 agosto partecipa al nostro concorso. Tenta la fortuna per vincere buoni ristorazione bar e gift card. Visita il regolamento su valecenter.it.
9: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
10: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
9: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
11: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
1: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
8: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
9: Alubom, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubom.si.
10: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
11: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
10: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
11: Info su coopvolpago.it e sui social.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si. Fino a metà settembre torna a Trieste Estate, la rassegna di eventi promossa dal Comune di Trieste.
3: Oltre 100 giorni di intrattenimento e più di 300 eventi nelle location più belle della città per fare un tuffo in un mare di spettacoli.
2: Concerti, cinema e cultura animeranno Trieste. Scopri il programma su triesteestate.it.
4: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
5: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
4: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Al centro commerciale Vale Center, vincere è un gioco! Fino a domenica 2 agosto partecipa al nostro concorso. Tenta la fortuna per vincere buoni ristorazione bar e gift card. Visita il regolamento su valecenter.it.
3: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
4: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
5: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
4: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
9: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in apertura alla 4 Venezia-Trieste. Si procede in coda per il traffico intenso alla barriera di Trieste Monfalcone Est in direzione Trieste. Sul tratto Padova-Venezia sono segnalate code tra la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Padova. Vi ricordo che dalle 23 alle 5 nella notte di lunedì 20 luglio per lavori di società autostrade verrà chiuso il tratto compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Inoltre, a partire dalle ore 20, verranno chiuse l'area di servizio di Zuliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione la app gratuita Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

0: Radio Easy Rock.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
4: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
5: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio. Birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 €. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 €.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: Allora, vacanze?
9: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
8: Ma ne hai viste di tutti i colori?
9: No, solo quelli di Mini.
10: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
11: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
12: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva

0: il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
2: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
3: Fino ad esaurimento scorte.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
4: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
5: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
6: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
7: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos.

Ti ricordi che bello quel film? The Simpson, il film. Era uscito il 27 luglio 2007 e ci aveva trascinato al cinema con i cuoricini tutti preoccupati per le disavventure di Bart e famiglia. C'erano anche un sacco di ospitate illustri, tra cui quella dei Green Day, ovviamente in versione cartone animato. La band, dico cartone animato, suona una propria cover del tema dei Simpson e lo fa proprio all'inizio della pellicola. Poi si buttano in un lungo concerto sul palco del Lake Springfield, dove Armstrong e compagni a un certo punto smettono di suonare e si mettono a fare prediche e predicozzi lunghissimi su ambiente, ecologia e così via. Un'idea assolutamente malsana, dato che il pubblico inizia a bersagliarli con ogni sorta di oggetto, compreso materiale radioattivo. Sì, loro si salvano, però il lago che sta dietro di loro è praticamente e irreparabilmente inquinato. A quel punto i membri della band mettono da parte le chitarre e la batteria e tirano fuori i violini e lì si accingono a tristi sonate classiche. Un attimo dopo, il palco, gli strumenti e anche loro sono inghiottiti dai flutti. Commentando l'illustre ospitata, i Green Day, quelli in carne e ossa, si sono più volte dichiarati felici e onorati di avere una versione Simpson e garantiscono che potendo lo rifarebbero volentieri in qualunque momento, anche domani.

Il ragazzo si fa notare, non c'è dubbio. Ha un completo giallo canarino. Sale e inizia a fare selfie e foto varie. Sono un influencer, spiega. Chissà, la prossima volta che mi incontra, magari sarò già famoso. Come no, amico, come no?

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Il 9 agosto 1974, Eric Clapton conquista il disco d'oro per 461 Ocean Boulevard, l'album del suo ritorno. Le cose sono andate più o meno così. Clapton si è appena disintossicato dall'eroina. Ripresosi dalle turbe varie che lo avevano mandato quasi all'altro mondo, cerca di fare il punto della situazione e di tornare a tenere ben salde le redini della sua vita e della sua carriera. Facendo un bel percorso di autoanalisi, capisce di aver praticamente gettato al vento gli ultimi 3 anni della sua vita. A parte la droga, che è il problema principale, c'è anche una crisi creativa non da poco. A tutto questo si accompagna pure una generale sfiducia nelle proprie capacità e nel proprio talento. Insomma, Eric Clapton sta male assai. Una volta presa la decisione principale, quella di cambiare vita, si ritira in una fattoria e inizia a riprendere in mano la sua chitarra, con pazienza, molta pazienza. Ma da lì in poi è pura magia. Gli accordi gli nascono sui polpastrelli e lui non deve far altro che lasciarli uscire. Semplicemente li appoggia sulle corde della chitarra. Riunita la band giusta e sentiti anche i consigli del suo manager, Eric è pronto a tornare davvero. Ocean Boulevard non è il disco del suo ritorno. Ocean Boulevard è il disco della sua rinascita.

0: se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: Allora, come le sembra questa classe A?
2: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
1: Vuole provarle?
2: Posso?
1: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
2: Ah, davvero?
1: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
3: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
4: Cross Town Traffic Chaos.

Il tizio è bianco come un cencio. Si siede e dice di fare in fretta, molto in fretta. Dove andiamo, amico? Non posso dirglielo, sono in missione. Fantastico. Mancava l'agente segreto immaginario stanotte. Alzo il volume. Non si sa mai che abbia voglia di raccontarmi della sua missione.

tornarsene a casa, Easy Rocker. Anche stasera il nostro Crosstown Traffic Chaos ha percorso le strade più malfamate del rock and roll. Ci risentiamo domenica prossima dalle 21, qui su Radio Easy Rock. Sogni d'oro, da Claudia Valentini. Radio Easy Rock.

0: Allora, come le sembra questa classe A?
1: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
0: Vuole provarle?
1: Posso?
0: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
1: Ah, davvero?
0: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium.

0: di serie da Trivellato.
1: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
2: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock. Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Radio Easy Rock.

0: Questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Un nuovo crossover dove prestazioni ed efficienza si uniscono. Nuova Omoda 7. Interni futuristici, con display centrale scorrevole da 15,6 pollici, che crea un ambiente da abitacolo premium. Scoprila in versione plug-in hybrid, con autonomia di oltre 1200 km. Tecnologia, design, piacere di guida. Omoda 7, un'avventura unica, da vivere ogni giorno. Scoprila da Autoteam 9 o su intergeanordest.it.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
8: Radio Easy Rock.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.